Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

parole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: senti che bel rumore.
1: Ora dopo ora sono le 2:58. La Beppe.
2: Dolce notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera. Dolce

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

costo di cercare quel che ha senso per me. E no, che non lo faccio apposta, non ho neppure abbastanza faccia tosta per essere fino in fondo quel che voglio. No, ma il cerchio

0: anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: C'è sempre una canzone splendente, appassionata ed eterna, che alleggerisce le nostre giornate, ci accompagna nei momenti di piacevole relax e ci aiuta ad affrontare al meglio qualsiasi ostacolo. Buon ascolto dalla tua Love FM.
1: Love FM. I love summer.
2: Pioggia e sole.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

l'alba. La città si rimette in movimento. Le auto, i primi passi. C'è chi parte, c'è chi ricomincia. Noi siamo qui con te. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: viaggia con te. Love FM.
1: Ogni canzone, un'emozione.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Un giorno che sa di casa, di tempo ritrovato, di momenti semplici. È domenica. Buona domenica

0: cucino tra profumi e sapori.
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 23 agosto 2026. Mancano 130 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosa e Rosella.
1: Indovina un po'.
2: Viaggia veloce, da bocca a orecchio, e può cambiare la reputazione di chiunque ne è soggetto. Cos'è? La risposta a fine puntata.
1: Accadde oggi.
2: Il 23 agosto del 1962 viene effettuato il primo collegamento televisivo in diretta tra gli Stati Uniti e l'Europa tramite il satellite Telstar.
1: Lo sapevi che...
2: Le prime Olimpiadi si svolgevano in Grecia nel 776 a.C. e duravano un solo giorno, con una sola gara, chiamata lo stadio, una corsa di circa 192 metri. Nel tempo gli eventi si moltiplicarono fino a diventare i giochi completi che conosciamo.
1: Parole preziose.
2: La parola di oggi è laonde. È una congiunzione del latino volgare che significa per la qualcosa, cosicché, dunque, perciò. Il suo significato è conclusivo e introduce una frase che espone la conseguenza di quanto detto prima.
1: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Ma credimi, i più poveri che ho mai conosciuto sono quelli che hanno solo i soldi. Dal film Tolo Tolo.
1: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Viaggia veloce, da bocca a orecchio, e può cambiare la reputazione di chiunque ne è oggetto. Cos'è? Il pettegolezzo.
1: L'almanacco del giorno

0: Sono le 6 e 57 minuti.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È domenica, lascia andare la fretta e tieni solo ciò che conta. Buona domenica dalla tua Love FM.

0: addosso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Inizia la pausa, ma tu non toccare nulla. Tanto poi si ricomincia da dove avevamo lasciato. Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno amici dell'oroscopo, oggi è domenica 23 agosto, ben ritrovati. Ariete, dedicherete la domenica a un'attività sportiva che vi permetterà di scaricare l'adrenalina accumulata. La sfida con voi stessi vi regalerà una nuova consapevolezza delle vostre doti fisiche innate. Toro, gusterete i piaceri della tavola in ottima compagnia, celebrando la gioia della convivialità sincera. La vostra calma interiore sarà contagiosa per gli amici che cercheranno il vostro consiglio pratico. Gemelli, sarete dei seduttori nati, capaci di affascinare chiunque con la vostra ironia e un pizzico di malizia. La vostra mente brillante vi porterà a fare incontri stimolanti in contesti del tutto inattesi. Cancro, cercherete il contatto con la natura per ricaricare le vostre batterie lontano dal caos cittadino. Il silenzio di un bosco o del mare sarà il vostro miglior compagno per riflettere sui sogni. Leone, splenderete in un evento sociale grazie al vostro naturale magnetismo e anche a un look che non passerà inosservato. Le persone cercheranno la vostra compagnia per la vostra incredibile e calda energia. Vergine, approfittate del tempo libero per organizzare un archivio o una collezione con estrema e certosina cura. Sarete soddisfatti nel veder nascere l'ordine perfetto dove prima regnava una leggera confusione. Bilancia, vi dedicherete alla cura del vostro giardino o delle piante, cercando un contatto diretto con il verde. La vostra capacità di creare bellezza renderà la vostra giornata piacevole, serena e appagante. Scorpione, approfondirete un legame personale attraverso un dialogo intenso e privo di filtri fino a tarda notte. La vostra capacità di andare oltre le apparenze rafforzerà la fiducia reciproca con chi amate. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi e di esplorare nuovi percorsi, magari provando un nuovo sport acquatico. La vostra apertura mentale vi farà scoprire angoli nascosti affascinanti del vostro territorio. Capricorno, vi prenderete cura delle vostre ambizioni personali studiando un manuale o seguendo un webinar tecnico. Sarete gratificati dal veder compiersi un piccolo ma significativo passo verso la vostra meta. Acquario, proporrete un'attività fuori dagli schemi che coinvolgerà i vostri amici in una sfida intellettuale. La vostra voglia di innovare renderà la vostra domenica unica, memorabile e ricca di nuovi stimoli. Pesci, vi lascerete cullare dalla musica o dall'arte, trovando ispirazioni mistiche per i vostri desideri futuri. La vostra anima sarà ricettiva e pronta a cogliere messaggi profondi dalla bellezza circostante. Buona fortuna a tutti, buona giornata, buona domenica. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: In auto, accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

0: già cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Love FM, la radio antistress.

0: sono le 8.
1: I due minuti.
2: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ogni nuova ora ha il sapore di una canzone che conosce a memoria. Love FM, le

0: pensano i miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB Plus. Il suono perfetto. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 23 agosto 2026. Mancano 130 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosa e Rosella.
3: Indovina un po'.
2: Viaggia veloce, da bocca a orecchio, e può cambiare la reputazione di chiunque ne è soggetto. Cos'è? La risposta a fine puntata.
3: Accadde oggi.
2: Il 23 agosto del 1962 viene effettuato il primo collegamento televisivo in diretta tra gli Stati Uniti e l'Europa tramite il satellite Telstar.
3: Lo sapevi che...
2: Le prime Olimpiadi si svolgevano in Grecia nel 776 a.C. e duravano un solo giorno, con una sola gara, chiamata lo stadio, una corsa di circa 192 metri. Nel tempo gli eventi si moltiplicarono fino a diventare i giochi completi che conosciamo.
3: Parole preziose.
2: La parola di oggi è laonde. È una congiunzione del latino volgare che significa per la qualcosa, cosicché, dunque, perciò. Il suo significato è conclusivo e introduce una frase che espone la conseguenza di quanto detto prima.
3: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Ma credimi, i più poveri che ho mai conosciuto sono quelli che hanno solo i soldi. Dal film Tolo Tolo.
3: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Viaggia veloce, da bocca a orecchio, e può cambiare la reputazione di chiunque ne è oggetto. Cos'è? Il pettegolezzo.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: 9 e un minuto. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Buona domenica da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
2: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
4: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
5: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
4: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
6: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
8: Pensieri e parole.
9: A volte devi agire come se non te ne importasse niente, anche se te ne importa molto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: è la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno amici dell'oroscopo, oggi è domenica 23 agosto, ben ritrovati. Ariete, dedicherete la domenica a un'attività sportiva che vi permetterà di scaricare l'adrenalina accumulata. La sfida con voi stessi vi regalerà una nuova consapevolezza delle vostre doti fisiche innate. Toro, gusterete i piaceri della tavola in ottima compagnia, celebrando la gioia della convivialità sincera. La vostra calma interiore sarà contagiosa per gli amici che cercheranno il vostro consiglio pratico. Gemelli, sarete dei seduttori nati, capaci di affascinare chiunque con la vostra ironia e un pizzico di malizia. La vostra mente brillante vi porterà a fare incontri stimolanti in contesti del tutto inattesi. Cancro, cercherete il contatto con la natura per ricaricare le vostre batterie lontano dal caos cittadino. Il silenzio di un bosco o del mare sarà il vostro miglior compagno per riflettere sui sogni. Leone, splenderete in un evento sociale grazie al vostro naturale magnetismo e anche a un look che non passerà inosservato. Le persone cercheranno la vostra compagnia per la vostra incredibile e calda energia. Vergine, approfittate del tempo libero per organizzare un archivio o una collezione con estrema e certosina cura. Sarete soddisfatti nel veder nascere l'ordine perfetto dove prima regnava una leggera confusione. Bilancia, vi dedicherete alla cura del vostro giardino o delle piante, cercando un contatto diretto con il verde. La vostra capacità di creare bellezza renderà la vostra giornata piacevole, serena e appagante. Scorpione, approfondirete un legame personale attraverso un dialogo intenso e privo di filtri fino a tarda notte. La vostra capacità di andare oltre le apparenze rafforzerà la fiducia reciproca con chi amate. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi e di esplorare nuovi percorsi, magari provando un nuovo sport acquatico. La vostra apertura mentale vi farà scoprire angoli nascosti affascinanti del vostro territorio. Capricorno, vi prenderete cura delle vostre ambizioni personali studiando un manuale o seguendo un webinar tecnico. Sarete gratificati dal veder compiersi un piccolo ma significativo passo verso la vostra meta. Acquario, proporrete un'attività fuori dagli schemi che coinvolgerà i vostri amici in una sfida intellettuale. La vostra voglia di innovare renderà la vostra domenica unica, memorabile e ricca di nuovi stimoli. Pesci, vi lascerete cullare dalla musica o dall'arte, trovando ispirazioni mistiche per i vostri desideri futuri. La vostra anima sarà ricettiva e pronta a cogliere messaggi profondi dalla bellezza circostante. Buona fortuna a tutti, buona giornata, buona domenica. A bientôt!

0: anche quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiana. Si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato, prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani, da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Sapore di sale, pelle calda e una canzone che conosci a memoria. Love FM è qui.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Teniamo quello che vale la pena tenere e poi, con il fiato della gentilezza, soffiamo via il resto.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: 58 minuti. Love FM.
1: Love FM News.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora riprese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrone di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La bellezza sta nelle cose che tornano, come certi brani che sanno ancora sorprenderti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: anche quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Gli indiani sanno perdonare, ma gli indiani non dimenticano mai. Non per rancore, ma per la saggia consapevolezza che la fiducia tradita una volta può essere tradita di nuovo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, almeno trovi quegli strumenti.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.it.

0: anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, no.

0: Sexo. Love FM.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, le attraversi. Ti riportano in un'estate lontana, in un viaggio, in uno sguardo, in una persona che forse non hai mai dimenticato davvero. Buon ascolto dalla tua

in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

Ogni canzone. Every song. Un'emozione. An emotion. Love FM. Love FM.

0: alle 16 e un minuto. Love
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Sole alto, cuore leggero e un classico che non passa mai. Love FM. L'estate è più vera con la musica giusta.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti. Ok, ricordo.

0: 16 e 59 minuti. Love Affair.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Love FM da IM Parigi di Trebi Meteo. Una domenica con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola e un caldo di piena estate tipicamente mediterranea, dunque senza eccessi di calore, al nord soprattutto con temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, al centro-sud su Sardegna e Sicilia si toccano e si superano anche i 33-34 gradi. La giornata di domani partirà bene con sole prevalente, ma entro sera l'estremo nord-ovest risentirà, sarà lambito da una zona di bassa pressione e dunque si formeranno rovesci anche a sfondo temporalesco più concentrati su Valle d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure ed Ovest Lombardia. Martedì tali fenomeni saranno in espansione all'estremo nord-est e su parte del centro, mentre le regioni meridionali vedranno un contesto asciutto, ampi spazi di cielo sereno e un caldo in accentuazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Se vuoi essere felice, lascia andare il bisogno di avere sempre ragione.

0: Su Dighi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Dighi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Dighi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Dighi.it e scopri l'estate Dighi. Perché se non Dighi, non ci credi.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Estate è un tuffo, una risata e un ritornello che non ti lascia più. Love

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Nell'aria c'è amore, c'è Love FM.

0: anche in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: suoni che hai nel cuore e quelli che ci entrano adesso. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Essere fraintesi è un attimo. Essere capiti non basta una vita.

Hey tu lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it. Buona

0: Sono le 20 in punto. La Beppe.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il bello dell'estate è che ogni emozione ha la sua colonna sonora. Love FM, dove tutto inizia con una canzone.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Sono le 21 in punto. La Beppe.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: La saccatura atlantica responsabile delle forti condizioni di maltempo che hanno colpito soprattutto il nord Italia si spezza in prossimità della Francia, quindi si ritira verso il Baltico, mantenendo però un po' di instabilità ancora attiva. Per questa giornata di domenica, che si chiuderà all'insegna del bel tempo da nord a sud, farà eccezione, come detto, qualche addensamento irregolare, ma senza fenomeni associati. Mentre la settimana inizierà nuovamente con forti temporali che si svilupperanno prevalentemente sull'Italia settentrionale nella seconda parte di lunedì, mentre saranno al riparo le regioni centro-meridionali. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
6: Pensieri e parole.
7: Perfezione? Non la raggiungerai mai. E va bene così. Tutto quello che puoi fare e diventare la migliore versione di te stesso ogni giorno. E questo è tutto ciò di cui hai bisogno

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Love FM.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa.

Sono le 22 e 2 minuti. La Beffè. Quella canzone, quel ricordo, quell'emozione che solo la musica ti può regalare.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 22 e 59 minuti. Love FM.
1: La musica ti regala grandi ali per tornare dove vorresti essere e per andare dove ancora non sei stato. Buon viaggio con la tua Love FM.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

0: faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

anche quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

0: 56 minuti.
1: La notte ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni.

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: che mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

giornata corre veloce, tra lavoro, traffico, impegni e pensieri. Ogni tanto serve fermarsi un attimo. Accendi Love FM, la musica giusta per i momenti che vuoi con più relax.

0: cucino tra profumi e sapori.
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
2: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.